Street Biot, in la servietta, de pagne color marron, in man la saonetta e la front me un peverun. Avanti un alter, avanti un alter, gavevo un tic vintan e mi sentivi che la sort l'era de ves, seguente e che vadre. Avanti un alter, avanti un alter,

Avanti un alter! Avanti un alter! Da corserino in guerra, ma combatelli stes, un rimpiangi de ves, po' pratic come ades. Avanti un alter! Avanti un alter!